a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso.

sabato nel centro, le 8 di mattina è per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti è per te una maglietta a righe.